0: Mamele ce se? Tocar mi chicano? Mamele ce se? Tocar mi chicano?
1: Mamele ce se? Tocar mi chicano? Mamele ce se? Tocar mi chicano? Mamele ce se? Tocar mi chicano?